Per continuar, us convidem a sentir l'Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, interpretat per la soprano Gemma Bertagnoli, la contralt Sara Mingardo i el concerto italiano dirigit per Rinaldo Alessandrini.